0: put the beaters on.
1: This is Kato. Never miss a beat.
2: Kato. Never miss a beat. Kato.
3: Kato.
4: Kato.
2: Kato.
5: Oh, I got like.